0: Band FM Rio.
1: 91.1.
2: Cima no pagode, cima no pagode, cima no pagode, cima no pagode.